0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Cerchiamo l'equilibrio e ci innamoriamo di chi ce lo sposta.

conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione.

Bentrovati all'appuntamento con Per Ancora Stelle. È martedì 8 di settembre 2026. Questa luna con Giove fa tanto bene anche voi dell'Ariete. Avete anche luna nel campo della fortuna, quindi probabilmente porterà qualcosa di speciale anche in amore. In ogni caso, apre una pagina nuova da riempire con nuovi successi. Molto bene quindi per l'Ariete. Approfittate di Mercurio per qualche sigla, per qualche conto, perché tra due giorni lui va in opposizione. Toro, ricordatevi che vi aspetta luna nuova in Vergine e quella sarà importante per impostare altri lavori, altri affari. Gemelli, i nuovi gemelli che nascono con Urano, tecnologia, robot, navi spaziali, no? Proprio nascono già bambini, neonati, portano con sé questo dono. A proposito di robot, non so se avete notato, ieri la mia amica Barbara Palombelli in forum su Canale 5 ha presentato il suo bel umanoide simpatico. Gemelli, buona fortuna ancora. Cancro, un giorno molto molto interessante anche dal punto di vista sentimentale, amoroso, ci sono sorprese. Leone, e per l'amore avete questa bella Venere, ancora due giorni in bilancia e poi la musica cambierà un pochino perché sarete occupati con altre cose, ma intanto oggi vincete anche, per così dire, alla lotteria. Vado alla Vergine, buon compleanno. Questo oroscopo pensa che abbiate dato troppo agli altri, che abbiate dato tutto e subito. Però questo certo non è un difetto, ma è bello questo valzer delle stelle. Bilancia, arrivo da voi. Voi uomini della bilancia che ancora non avete conquistato, mandate oggi, domani dei fiori alla donna che volete conquistare. Però anche voi mariti, ogni tanto, se vi capita un pensiero, guardate che le donne, insomma, sono sempre felici quando ricevono un fiore. Non è necessario sempre dare diamanti, anche se questo è vero, signori miei, un diamante è per sempre. Io adoro diamanti, oro, diamanti, tutto. Scorpione, preparatevi per qualcosa di importante, di bello nel lavoro, con questa luna che sarà in Vergine nuova, ma soprattutto tra due giorni arriva a voi la stella della fortuna, Venere. Sagittario, io direi di non perdere subito la testa se non tutti i conti quadrano. Si tratta di avere soltanto pazienza un paio, tre, quattro giorni. Vado al Capricorno, io aspetterei questa luna quando mi va in Vergine, in diventa luna nuova, e quello sarà il momento, no? Questa luna senza luce, per voi assolutamente positiva, di dare l'attacco a qualche, non dico avversario, perché voi non avete avversari, avete soltanto delle persone che non vi sopportano, ecco, tutto qui perché siete troppo bravi. Arrivo adesso all'Acquario, tra due giorni Venere va nello Scorpione, voi lo sapete che da quel segno, insomma, vi batte contro pure lei. Avere poi Giove, Venere contro, poi arriverà anche il momento di Marte, che andrà in Leone. Ecco, io cerco di essere
di anticipare le cose per preparare il mio pubblico al bello, ma anche a un po' di fatica. È vero, Pesci, il fatto è che Venere poi vi fa anche tanto spendere in questo periodo, anche per cose che

non sono necessarie. Ah, in amore poi lasciamo perdere, pesci, siete incontentabili. Ma sapete come si dice a Ferrara? Bisogna baciare molte rane prima di trovare un principe, mie care signore. Grazie per la vostra attenzione, ancora auguri di felicità, pensiero delle stelle. Ma proprio come vi stavo dicendo, mi piace nelle donne un poco di romanticismo, giusto un aroma, come per esempio lo chiamo io di scogliere e di valli.

0: quei brani che ti fanno iniziare bene la giornata, perché sono proprio soffici, no? Ti coccolano. Questo è uno di quelli. Smooth Operator, agli Shadows su Dimensione, sono soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
7: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
8: Fino a mercoledì 15 settembre, dalle 22 alle 5, restano chiusi al transito il Ponte dell'Industria e via del Porto Fluviale in entrambi i sensi di marcia. Deviate le linee bus 96 e 780. Partiti i lavori per la realizzazione di un nuovo marciapiede lungo via Aurelia Antica nel tratto compreso tra via delle Fornaci e via di San Pancrazio. L'intervento, che consentirà di creare un collegamento continuo e più sicuro per chi si muove a piedi, si svolge in orario notturno e terminerà a metà settembre. Patria o Muerte, voci da un'isola che resiste, è la nuova mostra fotografica di Valerio Vispuri, allestita presso la Sala Santa Rita da domani fino al 27 settembre. Gli scatti descrivono la realtà della Cuba contemporanea. L'ingresso alla mostra è gratuito. Info su comune.roma.it.
9: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day. Un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora. Fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre, corri nei supermercati Damn.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
10: Buongiorno e bentrovati da Francesco Certo. Roma ricorda l'83esimo anniversario della difesa della capitale. Alle 9.30 a Porta San Paolo il capo dello Stato Mattarella deporrà le corone d'alloro insieme alle altre autorità in ricordo dei militari e dei civili caduti nei combattimenti dell'8-10 settembre 1943. Secondo il Ministero della Difesa, a Roma furono 414 militari e 159 civili caduti, con oltre 700 feriti. Mattarella si recherà poi al Parco della Resistenza dell'8 settembre 1943, dove deporrà una seconda corona di fiori. Siamo alla cronaca. La squadra mobile ha sequestrato 31 kg di droga tra cocaina e hashish nascosti tra il congelatore e il vano di un letto contenitore all'interno di un'abitazione a Pomezia attrezzata con un sistema di videosorveglianza. In manette un 23enne e una coppia. Lo stupefacente sequestrato avrebbe fruttato sul mercato diversi milioni. Altro importante sequestro di droga al Collatino da parte dei Baschi Verdi del gruppo Pronto Impiego Roma, che hanno arrestato una donna italiana nell'abitacolo della sua vettura, nascosti in una borsa frigo 27 panetti di hashish per 2,6 kg e 2 grammi di cocaina. Beni per 53 milioni, fra cui immobili di pregio, uffici e siti ad Aprilia, autocarri, il patrimonio aziendale, nonché rapporti finanziari. Sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Latina un imprenditore di Aprilia ritenuto socialmente pericoloso. Fino alle 21 lo sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. I treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. La mobilitazione è proclamata dalle sigle sindacali autonome. Servizi essenziali per i regionali garantiti dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Insomma, una giornata decisamente complicata per chi si sposta in treno, magari con le cuffiette però e dimensione sono soft, la giornata può diventare un po' più semplice. Ti ricordo che puoi sempre scaricare la nostra app gratis da avere lì sullo smartphone per ascoltarci ovunque tu sia. Detto questo, siamo arrivati al momento dei saluti, sono terminate queste tre ore di sveglia, c'è già qui Francesco Cavuoto pronto a prendere la postazione ed accompagnarti per mano fino alle 13. E allora ti lascio con lui, ti auguro uno splendido martedì e se vuoi noi ci risentiamo domani mattina per una nuova sveglia insieme. Ciao da Laura Buono.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: Dopo il sole viene la pioggia, il vento soffia e noi due, qui, ad immaginare un nuovo giorno, ancora insieme, amore mio.
12: Stay for just a while, stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: La Bed of Roses, come il letto della donna immaginaria di Kevin Spacey in American Beauty, nei suoi viaggi onirici. 9:15, se non hai visto American Beauty, di corsa adesso a vederlo immediatamente, che è un film capolavoro. Buongiorno, buon martedì 8 settembre. Settembre ha questa caratteristica meravigliosa, no? Siamo tornati da 8 giorni a fare le nostre cose abituali e già stiamo pensando a come scappare. Ho letto per esempio la storia di una ragazza che faceva la commessa a Milano, oggi porta le persone a fare snorkeling alle Maldive. Poi ho letto di Max Mariola, ristoranti chiusi, nuova vita in Indonesia. Allora stamattina ti voglio tentare. Facciamo che per una volta soldi, mutuo, età, curriculum, paura spariscono dal tavolo. Hai una seconda vita a disposizione. Dove vai? E soprattutto cosa stai facendo? Voglio proprio la scena, no? Francesco, apri un ciringhito a Formentera, oppure allevo alpaca in Trentino, faccio il pescatore in Grecia, libreria minuscola a Parigi, casa sul mare in Sicilia, preparo colazioni per 6 persone al giorno, mi trasferisco in un paesino dove nessuno sa chi sono. Ditemi proprio la vita che fareste se domani poteste ricominciare da un'altra parte. Nome, posto, mestiere. 3 cose e per qualche minuto ce ne andiamo tutti, va bene? Come si fa? Al 320 20 41 433, oggi su Dimensione Suono Soft insieme a Francesco Cavuoto apriamo un nuovo capitolo della nostra vita, almeno ci proviamo a immaginarlo. Per i tuoi infissi in alluminio e PVC scegli Modual Serramenti e la grande qualità Schuco. Segnati questa novità, è solo per il mese di settembre potrai acquistare i tuoi nuovi serramenti con 0 anticipo e 0 interessi per 20 mesi. Per richiedere un preventivo vai subito su modual.it oppure passa direttamente in fabbrica a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2. Oppure nella boutique di Roma in via Livorno 2 vicino a Piazza Bologna. E se richiedi il preventivo direttamente in fabbrica a Passo Corese avrai un voucher di ingresso alle terme. Modual Serramenti, apri, guarda, vivi la differenza.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: C'è un momento in cui la cosa più importante è sapere di essere nel posto giusto. Da oltre 60 anni Clinica Ars Medica è accanto ai pazienti con competenza e attenzione. Specialisti che lavorano insieme, percorsi di cura completi, in un ambiente accogliente. Clinica Ars Medica, accanto a te, quando conta davvero. Scopri di più su clinicaarsmedica.it. Direttore sanitario, dottoratus Gentile.
4: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
5: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
4: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
5: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.

0: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su eventgroup.it. Event, Roma, si allena qui.
1: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti e a settembre da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.
2: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app.
3: Fino al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più.

di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Oh, yeah, yeah, yeah.
1: This is a man's world. Oh, it's a man's world.
2: Abbiamo viaggiato stamattina, eh? Viaggiato in giro per il mondo. Abbiamo aperto una porta e praticamente state scappando tutti. Rosella D'Ariano scrive: vorrei fare l'hostess di volo e giro del mondo. Rosella ha scelto praticamente direttamente una vita senza indirizzo fisso. Sabrina da Dragona vola in Repubblica Dominicana. Bam bam bam bam zicchitta chitti internetta baciata tutto il giorno. Sabrina, sei già partita col ritmo. Giovanna sceglie Creta, orto, piccolo agriturismo, cucina, soprattutto mare, mare, mare. Giovanna, mi prenoti un tavolo, per favore, grazie. Flora va ancora più lontano, Polinesia, piccolo locale sulla spiaggia, vita semplice. Flora, se cerchi uno speaker per l'aperitivo, ne possiamo parlare, ti do il cellulare. Eugenia da Roma sceglie Spalmador, spero che si scriva e si dica così, vicino Formentera, alla voce mestiere, scrive praticamente vivere di rendita. Eugenia ha capito il gioco meglio di tutti, mi dispiace per gli altri. Massimo da Roma invece sparisce in un bosco, lunghe passeggiate, vivere di quello che offre la natura. Massimo, bellissimo, io però dopo 3 giorni vado via perché mi manca il bidet. E poi c'è Patrizia, cuoca, pizzaiola da una vita, lei sogna di fare la guardiana di un faro sul mare, dice senza fare nulla, solo questo. Patrizia, dopo una vita davanti ai fornelli, il faro te lo sei guadagnato. E c'è qualcuno che sogna di diventare scrittrice in un paesino della Normandia, casa di pietra, pioggia, camino acceso, qui manca soltanto il titolo del romanzo. E alla fine arriva Marco da Roma che dice: io non cambierei niente, sto benissimo così. E Marco, in mezzo a tutti quelli che vogliono partire, forse ha centrato il sogno più difficile, avere già una vita dalla quale non hai voglia di scappare. Intanto secondo me invece lui vorrebbe rimanere di più a casa, lo so perché lo sento, e praticamente Beppone Pellegrino che gira per il mondo dice: ogni tanto il mio sogno sarebbe di rimanere sul divano di casa a guardare la TV. Beppe, dove ci accompagni oggi?
3: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
4: Signori e signori, amici e amiche, ragazzi e ragazzi, pronti a partire? Oggi andiamo in un posto che sembra uno sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo. Si chiama Pamukkale, le montagne bianche create dall'acqua in Turchia. A volte la natura costruisce, crea luoghi che sembrano opera dell'uomo, e invece no. Pamukkale in Turchia è uno di questi. Il suo nome significa castello di cotone e basta arrivare davanti alle sue terrazze bianche per capire il motivo. Nel corso dei secoli l'acqua ricca di minerali è scesa lungo il fianco di questa montagna creando vasche naturali di travertino. Cos'è il travertino? È una roccia chiara che ha trasformato il paesaggio in qualcosa di quasi irreale. Pensate, un paese quasi come Matera, tutto bianco, biancastro. Ma Pamukkale non è soltanto un capolavoro della natura, secondo me. E chi aveva capito bene la bellezza di questo posto? Ovviamente gli antichi romani, che avevano già capito, come spesso è accaduto nella storia, che queste acque termali erano salutari, proprio che costruirono la città di Hierapolis, un importante centro di cura e benessere, la prima o una delle prime spa salus per acque. Ma io devo essere sincero che camminando in questo luogo ho capito che ho viaggiato in due direzioni, verso la storia dell'uomo e verso quella della terra, la sua epopea. Perché mentre le civiltà nascono e scompaiono, l'acqua ovviamente continua lentamente, lentamente il suo lavoro, tic tic tic tic, come le gocce, una goccia dopo l'altra. Forse è questa la lezione più bella di Pamukkale, almeno quello che ho capito io. Non tutto ciò che cambia lo fa velocemente, anche lentamente. E ovviamente, volendo fare un po' i poeti, un po' gli artisti, qual è il consiglio di Pamukkale? Vivi lentamente, apprezzi di più. A volte sono proprio la pazienza, il tempo a creare le meraviglie più grandi. Non solo viaggiando, secondo me anche nella vita. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
3: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile

0: d'artificio.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Superman, It's Not Easy, Fight for Fighting. Tra pochissimo, nella prossima ora, parleremo di Star Trek. 60 anni fa, praticamente, qualcuno aveva già immaginato molta della tecnologia che oggi abbiamo sotto mano e nemmeno ce ne rendiamo conto. Tra poco, nella prossima ora, subito dopo l'informazione.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90€. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day. Un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora. Fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre, corri nei supermercati Damn.
4: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo di 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
0: Sempre informati con Dimensione Sponosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
5: Buongiorno e bentrovati da Francesco Certo. Gravissimo incidente ieri sera intorno alle 20 in via Prenestina, zona villaggio Prenestino, coinvolti tre veicoli. È morto sul colpo il conducente di una Honda Silver Wing, 65enne italiano. Ferito e trasportato al policlinico di Tor Vergata per accertamenti un polacco di 52 anni alla guida di una Peugeot 308. Illeso invece il conducente di un secondo scooter Kymco New Agility, italiano di 25 anni. Sul posto quattro pattuglie del sesto gruppo Torri della polizia locale. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi tecnici e le operazioni di rimozione dei resti dei mezzi incidentati. In corso le indagini per ricostruire la dinamica del grave sinistro. Notte tranquilla per Emma Bonino, la storica leader radicale, in ospedale da ieri pomeriggio per una crisi respiratoria, è ricoverata in terapia intensiva al Santo Spirito. È in corso la misurazione dei parametri dopo la notte, fanno sapere all'ADN Kronos dal suo staff, sottolineando che la situazione resta tranquilla e che in mattinata verrà emesso un bollettino medico ufficiale. Ho fatto tutto questo per proteggere Ranucci da un attentato di cui avevo notizie, nessun movente politico, la bomba un'idea di Gomez, sono alcune delle dichiarazioni spontanee rese ieri da Walter Lavitola, ritenuto il presunto mandante dell'attentato contro il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, davanti ai giudici del riesame che si sono riservati e che decideranno entro il 10. La difesa ha chiesto la sostituzione della custodia in carcere con i domiciliari in un'abitazione di Noepoli in Basilicata. Fino alle 21 lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. I treni potrebbero subire variazioni o cancellazioni. Una mobilitazione proclamata dalle sigle autonome. Servizi essenziali per i regionali garantiti dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: La persona giusta si incontra una volta sola nella vita. Quando la trovi, tienila stretta. E non importa cosa ha fatto in passato, l'unica cosa che conta è di non perderla.

0: che ci vuole la voce migliore, la voce quella bassa, fonda, quasi da programma notturno. Sono le 10:15, martedì 8 settembre, c'è Michael Bublé con Feeling Good su Dimensione Suono Soft. Come stai? Vabbè dai, non giochiamo, non scherziamo. Dimensione Suono Soft, perché così è troppo soft. Tra pochissimo si gioca, si vince e ti faccio giocare, ti faccio vincere, quindi prepara il cellulare, imposta già il tuo WhatsApp al 320 20 41 433 perché potresti essere fortunato. Vuoi conoscere il vero valore dei tuoi gioielli e orologi? Gli esperti di Doroteum, la celebre casa d'aste, saranno a tua disposizione per una valutazione gratuita lunedì 14 settembre a Roma, a Palazzo Colonna, in piazza Santi Apostoli 66, e martedì 15 settembre a Napoli. Per prenotare il tuo appuntamento riservato contatta Cecilia Grilli al numero 06 69 92 36 71 o al cellulare 366 73 43 206 oppure scrivi a cecilia.grilli@doroteum.it.
1: Pochi secondi e si vince su Dimensione Suono Soft.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Spec stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100.

0: 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
2: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
3: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
4: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 9 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ora si vince.
3: Dal 15 settembre 2026 al 14 febbraio 2027 Palazzo Bonaparte a Roma ospita la straordinaria mostra dedicata a Kandinsky. Oltre 70 capolavori provenienti dal Centre Pompidou e da prestigiosi musei internazionali ripercorrono la storia umana e artistica del maestro che ha rivoluzionato l'arte nel Novecento, trasformando il colore in emozione e dando vita all'arte astratta. Tutti lo conosciamo. Gioca ora, invio un messaggio WhatsApp al 320 20 41 433 con la parola Palazzo. Potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare tu, Dimensione Suonosoft e gli eventi più esclusivi della città. Palazzo al 320 20 41 433. Info su dimensionesuonosoft.it.

0: 100%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, ti risparmio di qualità.
2: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
4: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Starman 10:37. Ma sai che molte delle tecnologie che usiamo oggi Star Trek le aveva già immaginate 60 anni fa e una probabilmente la stai tenendo in mano proprio in questo momento, e ce ne sono tantissime altre che ti sorprenderanno. Vuoi scommettere? Insomma, oggi è così, è lo Star Trek Day, e l'8 settembre del 66 andava in onda negli Stati Uniti il primissimo assoluto episodio della serie. Sull'Enterprise c'erano oggetti che allora sembravano impossibili, no? Parliamo degli anni 60, il comunicatore portatile che oggi ci ricorda tremendamente un cellulare, i pad che sono delle tavolette elettroniche sulle quali leggere e lavorare, immagina che cosa ricordano, computer ai quali si parlava usando la voce, porte che si aprivano automaticamente, no? Che sembravano una roba stratosferica, oggi entriamo al supermercato e nemmeno ci facciamo caso. Ed è questa la cosa che trovo più affascinante di tutta la fantascienza: c'è prima qualcuno che immagina e poi qualcun altro prova a costruire. Per esempio Martin Cooper, che è stato uno dei padri del telefono cellulare portatile, ha raccontato proprio anche dell'influenza esercitata dal comunicatore di Star Trek. La fantasia qualche volta diventa una specie di laboratorio del futuro, ma Star Trek immaginava anche qualcosa di molto più

0: grande del telefono, no? Un'umanità che era capace di collaborare insieme, scienze e conoscenze utilizzate per esplorare, e una filosofia bellissima che è racchiusa in un acronimo che è IDIC, che significa infinite diversità in infinite combinazioni. E pensare che nel 66 tutto questo veniva raccontato attraverso un televisore che più o meno pesava quanto una nostra lavatrice. Oggi in tasca abbiamo invece una tecnologia che persino l'equipaggio dell'Enterprise avrebbe trovato interessante. E forse questo è il regalo più bello della fantascienza: ci permette di vedere qualcosa ancora prima che esista, e qualche volta, immaginando abbastanza bene il futuro, cominciamo davvero a costruirlo. Lunga vita e prosperità! Se ti è piaciuto questo contenuto, lo trovi anche sul nostro sito dimensionesuonosoft.it, con altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Sarà

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.